Allo, getta, mi Dion. Mi woki allo, namo area. You may FM sabe poro mani mi bla ol getta di. Na ol customer blu mi bla tu. Mi bla sa like lo arim you may FM tason. You may FM. You pilim